Non è il tempo a passare. Noi passiamo attraverso il tempo, a stadi o blocchi, e diveniamo sparsi spazio-temporalmente. Viviamo esperienze in altri luoghi, a noi inaccessibili qui, e in altri tempi, a noi non disponibili ora.